0: Sempre che non sei vita.
1: Ave Maria Purissima.
0: Sempre che non sei vita. E nel
1: nome del Padre, del Hijo, dello Spirito Santo. Amen. Gracias. Nos vemos.
2: Hemos participado espiritualmente de la celebración de la Santa Misa. Que el mensaje que hoy hemos escuchado